0: vice turque, quistar quista, Anabatista, Anabatista,
1: Jan,
0: Suellista,
1: Jan,
0: Coffisti,
1: Jan,
0: Josita, Morista, Fronista,
1: Jan, Jan, Jan,
0: Jok, Jok, Jok, Star Pagana,
1: Jan,
0: Luterana,
1: Jan,
0: Puritana,
1: Jan,
0: Bravina, Rufina, Zurrina,
1: Jan, Jan, Jan,
0: Jak, Jak, Jak, Mahometana, Mahometana,
2: Hey bala, hey bala, hey bala, bala bala, hey bala, hey bala, hey bala, bala bala.
0: Como Camara, como Camara.
2: Giordina, Giordina,
0: Giordina,
2: Giordina,
0: Giordina, Giordina, Giordina,
2: Giordina, Giordina, Giordina.

patate. È un bell'impiego, assai facile da imparare. Ma spiegatemi, vi prego, ma spiegatemi, vi prego.